lana krap pin kod line OA. Fang playing online don nien nisip si shua mong. Du kuna pop si emra da full HD. Metro 105 FM. Playing di tipek up kuntu.